adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.